se me se mu wa pompo ate na woni mi a e be ti china ti amani bi ya di se pa I won't trouble so ya this year we be who be be a film.

Ma ne voglia. E poco putre. E poco terre qua per suo. E di un vero che ti vuole boia. E sai, e wa. E sai, e mi do vieni. E nato su, e tu su ebbe. E su teno. Jesus teno. Messiah teno. Ocha, e pa, I am a son, e pa, who's son, e what? Jesus, I didn't need it. I'll be young.